0: Siamo Bruno e Vilma da Livorno. Noi ascoltiamo Radio Margherita perché è la nostra radio preferita. Ogni volta che la sentiamo ci sentiamo sempre più giovani. Grazie.
1: Radio Margherita, Radio Margherita, la tua radio preferita in tutta Italia.

0: l'indovinello del giorno.
1: Due padri e due figli vanno a pescare. Ognuno prende un pesce e lo porta a casa. Perché ne portano solo tre a casa? La risposta è: la gita di pesca è composta da un nonno, un padre e un figlio.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami.

0: Questi uomini quanto ci fate soffrire, solo lo sa.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 2:51.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Equipe 84.

Un giorno insieme con Benji e Fede. Torna fra un'ora. Simonetta Spiri, Verdiana, Greta e Roberta Pompa.

0: Ciao, sono Grazia da Catania. Io ascolto Radio Margherita perché mi piace rivivere tutte le belle emozioni della grande musica italiana.
1: Radio Margherita ti fa rivivere le grandi emozioni della musica italiana, anche a Catania.
2: Camaleonti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Toto Cutugno.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: L'italiano. Soli.
2: Voglio l'anima.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 3 e 32 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Nada, che male fa la gelosia. Gelosia.

0: L'amore non ferisce, non umilia, non uccide. La violenza non è mai giustificata. Se ti fa paura, non è amore. Denunciare è il primo passo verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 3 e 55 minuti.

0: un giorno insieme con Benji e Fede. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Patrizia, Lezza, io ascolto Radio Margherita perché lei non mi stancherei mai e per un po' mi fa dimenticare i miei guai.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Radio Margherita.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

fermarti o lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.

Piero Ciampi, noto anche con lo pseudonimo di Piero l'Italiano, è nato a Livorno il 28 settembre 1934 ed è stato un cantautore e poeta italiano. È stato uno dei cantautori più originali e tormentati della musica italiana, spesso considerato una figura maledetta per il suo stile di vita e per la profondità malinconica delle sue canzoni. Visse una vita irregolare, fatta di viaggi, difficoltà economiche e problemi personali. Le sue canzoni sono caratterizzate da testi poetici e disillusi, temi come amore finito, solitudine, alcol, emarginazione, un linguaggio diretto ma profondamente letterario. Piero Ciampi è spesso accostato ad altri grandi cantautori italiani come Fabrizio De André e Luigi Tenco, ma con un tono ancora più crudo e autobiografico. Dopo la sua morte, la critica ha rivalutato profondamente la sua opera. Oggi Ciampi è considerato un autore di culto, amato da appassionati e musicisti, per la sua autenticità e intensità emotiva. Molti dei suoi brani sono diventati cult nel tempo, anche grazie a reinterpretazioni di altri artisti. Fabrizio De André ha mostrato grande stima per Ciampi e ne ha influenzato la rivalutazione. Vinicio Capossela, uno dei più affini per sensibilità, ha cantato spesso i suoi brani. Nada ha dedicato un intero album a Ciampi. Nada canta Piero Ciampi. Gianna Nannini ha reinterpretato alcune sue canzoni. Lucio Dalla ha contribuito a far conoscere il suo repertorio. Roberto Vecchioni ha più volte omaggiato Ciampi dal vivo. Marlene Kunz hanno reinterpretato suoi brani in chiave alternativa. Morgan ha spesso citato e cantato Ciampi. Dalida ha inciso versioni francesi di alcune sue canzoni negli anni 60. In generale, Piero Ciampi è stato più amato dai musicisti che dal grande pubblico del suo tempo. Molti lo considerano una sorta di autore segreto, riscoperto proprio grazie a queste reinterpretazioni. Piero Ciampi morì a Roma il 19 gennaio 1980, all'età di 45 anni. Fra le sue canzoni più belle, ricordiamo, Non so più niente, Un giorno o l'altro ti lascerò, Qualcuno tornerà, L'amore è tutto.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: Un giorno insieme con Benji e Fede. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Luigi Tenco. Vedrai, vedrai. Wow.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata dal dominio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale, con l'ulteriore espansione del promontorio africano fino alla Francia, la Germania, la Danimarca e l'Inghilterra. Dunque tanto caldo anche sull'Italia, con massime sempre oltre 35-36 gradi da nord a sud sulle aree interne. Tanta afa, tanta umidità sulle coste, possibilità di qualche temporale di calore al pomeriggio, limitato essenzialmente alle aree alpine e all'Appennino meridionale, con dei locali sconfinamenti anche verso l'area costiera di Calabria, Campania e Sicilia meridionale. Ventilazione generalmente debole, mare poco mosso, almeno fino a Ferragosto poche novità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente.

vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

0: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
1: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ippolito. Oggi è l'onomastico di Ippolito. Il nome ha origine greca e significa colui che scioglie i cavalli. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 13 agosto del 1961 a Berlino, il governo della Germania Est fa erigere il muro di Berlino. Lo scioglilingua di oggi è: in un coppo poco cupo, poco pepe pesto cape. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Che fisico, disse la moglie di Einstein la prima notte di matrimonio. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi guarda avanti trova sempre una via. Il consiglio della nonna di oggi è: per un bagno calmante potete usare una miscela di estratti di camomilla, valeriana e primula. Adesso l'indovinello del giorno. Che cosa fanno due cani quando incontrano tre cani? La risposta è: cinque cani. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Tina e telefono dalla provincia di Messina. Scappi che ti soppio i piedi, vinne la vista, oiette lentanagnoni, su come c'è tesoggi e moglieri, punciono sutta e vanno la ragione. Scarpe che ti fanno male ai piedi, vendili subito o gettali in un angolo. Sono come certe suocere o certe mogli, pungono di sotto e vogliono sempre ragione. Vai!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Fobia. Fobia. Dal greco phobos. Significato: in psicoanalisi, esagerata paura, patologia per qualcosa. In senso esteso, avversione a qualcosa.
3: Fiordaliso, non voglio mica la luna.

0: L'autismo non è un limite, ma un modo unico di vedere il mondo. Accogliere la diversità ci arricchisce. Ogni persona autistica ha un valore immenso. Comprendere e supportare significa costruire un mondo più inclusivo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Buongiorno, amici di Radio Margherita. Oggi per il nostro giro di saluti rimaniamo tutti nella nostra bellissima Sicilia, viaggiando rapidamente da una provincia all'altra per portare i nostri auguri direttamente a casa vostra. Partiamo subito dalla provincia di Agrigento e facciamo tappa a Ribera per mandare un grandissimo abbraccio a Baldo Matina. Tanti auguri! Ci spostiamo poi nell'entroterra, in provincia di Enna, arrivando a Piazza Armerina, per festeggiare Pierpaolo Longo. Buon compleanno! Scendiamo subito in provincia di Caltanissetta. Le nostre frequenze raggiungono San Cataldo per fare i nostri migliori auguri a Ivano La Cagnina. Il viaggio continua verso sud-est, in provincia di Siracusa. Ci fermiamo ad Avola, dove mandiamo un saluto speciale, carico di auguri, a Roberto Gelesio. Risaliamo poi verso nord, facendo tappa in provincia di Palermo. Arriviamo a Ventimiglia di Sicilia per consegnare i nostri auguri a Ignazia Traina. Infine, torniamo sui nostri passi e rientriamo in provincia di Enna. Facciamo nuovamente tappa a Piazza Armerina per chiudere in bellezza e mandare tantissimi auguri a Rina Savoca.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Achille Lauro. Amor. Stanotte.

0: Un giorno insieme con Benji e Fede. Torna fra un'ora.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Mango.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
2: Mango.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Come Monna Lisa, Cuore, Dal silenzio a un bacio, I sensi miei, Io nascerò e Lei verrà.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Marcella.
4: Franco Battiato, le tue radici.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 6 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ippolito.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Forca, forca, dal latino furca, di etimologia molto incerta. Tra i derivati, forchetta, forcola, biforcuto. In origine, il capestro pendeva da una forca costituita da due travi a terra e una di traverso come architrave. Significato: bastone lungo con due o tre rami, detti rebbi, sulla cima, per ammassare paglia o simili. Patibolo, per impiccare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Benemerito. Benemerito. Dal latino bene e meritus. Significato: chi è degno di merito, di lode per opere buone compiute.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ubiquità. Ubiquità. Dall'avverbio latino ubique, dappertutto, attraverso una forma medievale ubiquitas. Significato: facoltà di trovarsi contemporaneamente in più luoghi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Prestanome. Prestanome. Da presta e nome. Significato: chi promette o contratta a nome di un altro che vuole rimanere celato.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. RAF, le ragioni del cuore.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 6 e 50 minuti.
1: Buongiorno, amici di Radio Margherita. Riprendiamo il nostro viaggio da una provincia all'altra, attraversando la nostra bellissima Italia per portare un carico di auguri direttamente a casa vostra. Iniziamo subito dalla provincia di Caltanissetta e precisamente a San Cataldo, per mandare un grandissimo abbraccio ad Angelo Piscopo. Tanti auguri! Sempre in Sicilia, ci spostiamo nel capoluogo e arriviamo a Palermo per festeggiare Pina Riti. Buon compleanno! Facciamo poi un salto al di là del mare, atterrando in Sardegna. In provincia di Cagliari, le nostre frequenze raggiungono Monserrato per fare i nostri migliori auguri a Simone Spada. Altri tre auguri di buon compleanno per Antonia di Altofonte, in provincia di Palermo, Cristina Meloni di Milano e Ferdinando Indelicato di Gallipoli, in provincia di Lecce. Rientriamo velocemente in terra siciliana, questa volta sulla costa orientale. In provincia di Catania facciamo tappa ad Acireale, dove mandiamo un saluto speciale a Franco Castorina. Rientriamo velocemente in terra siciliana, questa volta sulla costa orientale. In provincia di Catania facciamo tappa ad Acireale, dove mandiamo un saluto speciale a Franco Castorina. E per concludere questo appuntamento ci spostiamo a ovest, in provincia di Trapani. Ci affacciamo sul mare di Castellammare del Golfo per mandare i nostri più cari auguri a Franco e Nuccia Lonano. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Basso ovale. Pietà.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, sono Patrizia, sono un medico di Messina. Rispondo al signore che poco fa ha detto che i medici fanno attività intramenia e guadagnano 90-100 euro per una visita. Volevo dirgli che un medico studia perlomeno 11 anni, 6 anni di laurea e 5 di specializzazione, spende tanto di tasse e continua per tutta la vita a pagare assicurazione e corsi, per cui non mi pare che 90-100 euro siano troppe.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Francesco De Gregori, Pablo.
4: Mio padre.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 13 agosto, sono le ore 7 e 26 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ippolito.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto Algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Prego, cancelliere tesoriere, si proceda. L'ammontare, considerate gli annessi e connessi, e dopo aver decurtato l'IVA, l'ILOR, le tasse di riscossione, di contrazione, di ebollizione, è esattamente di
1: 3 monete. No.
0: Mi sembra in verità un congruo compenso, e credo che tutti siano soddisfatti, perché è fuori dubbio.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: La rivoluzione francese ha dimostrato che restano sconfitti coloro che perdono la testa.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sa di tappo, disse la ballerina baciando il nano.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sai dov'è il Camerun? Tra il cucinum e il bagnum.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Essere diversi è una ricchezza, non un ostacolo. Ogni persona autistica ha il diritto di essere compresa e valorizzata.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
3: Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 7 e 50 minuti.
2: Buongiorno, amici di Radio Margherita. Oggi per il nostro giro di saluti rimaniamo tutti nella nostra bellissima Sicilia, viaggiando rapidamente da una provincia all'altra per portare i nostri auguri direttamente a casa vostra. Partiamo subito dalla provincia di Agrigento e facciamo tappa a Ribera per mandare un grandissimo abbraccio a Baldo Matina. Tanti auguri! Ci spostiamo poi nell'entroterra, in provincia di Enna, arrivando a Piazza Armerina, per festeggiare Pierpaolo Longo. Buon compleanno! Scendiamo subito in provincia di Caltanissetta. Le nostre frequenze raggiungono San Cataldo per fare i nostri migliori auguri a Ivano La Cagnina. Il viaggio continua verso sud-est, in provincia di Siracusa. Ci fermiamo ad Avola, dove mandiamo un saluto speciale, carico di auguri, a Roberto Gelesio. Risaliamo poi verso nord, facendo tappa in provincia di Palermo. Arriviamo a Ventimiglia di Sicilia per consegnare i nostri auguri a Ignazia Traina. Infine, torniamo sui nostri passi e rientriamo in provincia di Enna. Facciamo nuovamente tappa a Piazza Armerina per chiudere in bellezza e mandare tantissimi auguri a Rina Savoca.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata dal dominio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale, con l'ulteriore espansione del promontorio africano fino alla Francia, la Germania, la Danimarca e l'Inghilterra. Dunque tanto caldo anche sull'Italia, con massime sempre oltre le 35-36 gradi da nord a sud sulle aree interne. Tanta afa, tanta umidità sulle coste, possibilità di qualche temporale di calore al pomeriggio, limitato essenzialmente alle aree alpine e all'Appennino meridionale, con dei locali sconfinamenti anche verso l'area costiera di Calabria, Campania e Sicilia meridionale. Ventilazione generalmente debole, mare poco mosso, almeno fino a Ferragosto poche novità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Benji e Fede.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giusy. Vorrei dire a tutti che il cane guida, il cane che accompagna il non vedente, non si tocca, perché lavora e lo distraete, lo vedete, voi che lo vedete, guardatelo. Chiamo da Genova, l'avevo dimenticato.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 8 e 22 minuti.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ippolito. Oggi è l'onomastico di Ippolito. Il nome ha origine greca e significa colui che scioglie i cavalli. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 13 agosto del 1961 a Berlino, il governo della Germania Est fa erigere il muro di Berlino. Lo scioglilingua di oggi è: in un coppo poco cupo, poco pepe pesto cape. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Che fisico, disse la moglie di Einstein la prima notte di matrimonio. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi guarda avanti trova sempre una via. Il consiglio della nonna di oggi è: per un bagno calmante potete usare una miscela di estratti di camomilla, valeriana e primula. Adesso l'indovinello del giorno. Che cosa fanno due cani quando incontrano tre cani? La risposta è: cinque cani. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Tina e telefono dalla provincia di Messina. Scappi che ti soppiuni i piedi, vinne la vista, oiette l'intanagnone, su come c'è tesoggi e moglieri, punciono sutta e vanno la ragione. Scarpe che ti fanno male ai piedi, vendili subito o gettali in un angolo. Sono come certe suocere o certe mogli, pungono di sotto e vogliono sempre ragione. Vai!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Fobia. Fobia. Dal greco phobos, significato in psicoanalisi esagerata paura, patologia per qualcosa, in senso esteso avversione a qualcosa.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Sono io il mandante della attentato con Radio Luce. Margherita. La confessione ieri di Walter Clavicola dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Libia che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. E rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia con valori ancora ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, da domani scenderanno a 7, ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge e temporali soprattutto al nord. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain, il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa. A Salisburgo e i francesi di Luis

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno, amici di Radio Margherita. Riprendiamo il nostro viaggio da una provincia all'altra, attraversando la nostra bellissima Italia per portare un carico di auguri direttamente a casa vostra. Iniziamo subito dalla provincia di Caltanissetta e precisamente a San Cataldo, per mandare un grandissimo abbraccio ad Angelo Piscopo. Tanti auguri! Sempre in Sicilia, ci spostiamo nel capoluogo e arriviamo a Palermo per festeggiare Pina Riti. Buon compleanno! Facciamo poi un salto al di là del mare, atterrando in Sardegna. In provincia di Cagliari, le nostre frequenze raggiungono Monserrato per fare i nostri migliori auguri a Simone Spada. Altri tre auguri di buon compleanno per Antonia di Altofonte, in provincia di Palermo, Cristina Meloni di Milano e Ferdinando Indelicato di Gallipoli, in provincia di Lecce. Rientriamo velocemente in terra siciliana, questa volta sulla costa orientale. In provincia di Catania facciamo tappa ad Acireale, dove mandiamo un saluto speciale a Franco Castorina. Rientriamo velocemente in terra siciliana, questa volta sulla costa orientale. In provincia di Catania facciamo tappa ad Acireale, dove mandiamo un saluto speciale a Franco Castorina. E per concludere questo appuntamento ci spostiamo a ovest, in provincia di Trapani. Ci affacciamo sul mare di Castellammare del Golfo per mandare i nostri più cari auguri a Franco e Nuccia Lonano. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

strade fuori. Forse a 18 anni si canta e basta. Essere sentita o non sentita non ti cambia la vita. Io non ho l'età e ho le palle piene di vedermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testa croce.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta al canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita presenta Confronti.
5: Confronti.
4: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Canzone dell'amore perduto. Si sono confrontati oggi Franco Battiato e Fabrizio De André.
1: Confronti!
2: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 9 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ippolito.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro.

0: Vieni da Sisa.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Lorenzo Leccese, ma vive a Mazara. Mara ci vai, che c'è un caresta fa giochi e feste. Cioè, Mara ci vai, è brutto chi se ne va che muore. Perché poi chi resta, dopo, fa giochi e festa. Saluto Radio Margherita.
4: Giuseppe dalla provincia di Catania. Questo è il mio proverbio. Addiccare e sdiddiccare è parente di sciarriare. Significa praticamente molto chiaro che se tu abiti una persona o un qualcuno a fare una determinata cosa che hai voluto tu e che poi a lui ha portato un po' di piacere, chiaramente poi fargli togliere l'abitudine diventa una specie di lite, un contrasto sicuramente nascerà.
5: Ciao, sono Pierpaolo da Santa Maria del Fogallo. Il proverbio che recito me l'ha insegnato nonna Lina e dice: co sospira non è contento, co santia non ha i denari, co revecci s'annamura si nicianci la vintura, che tradotto vuol dire chi sospira non è contento, chi tira sospiro, chi bestemmia non ha soldi e chi si innamora delle persone anziane se ne piange le conseguenze.
6: Rosalba da Genova con un proverbio lombardo. Sta meglio un ratto in bocca al gatto che un uomo in mano in avvocato. Ossia, sta meglio un topo in bocca al gatto che un uomo in mano un avvocato. Ciao!
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Elvira D'Aragonia e chiamo da Palermo. Volevo dire ai padri di fare i padri, perché i figli hanno bisogno di indicazioni e di suggerimenti e di divieti, di moniti, di suggerimenti. Io sono stata molto fortunata con mio padre Francesco, che mi ha sempre seguito, me e le mie sorelle. Padri, fate i padri, che è fondamentale. Ciao Radio Margherita, so che papà ti ascolta. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 9:51.
3: Buongiorno, amici di Radio Margherita. Oggi per il nostro giro di saluti rimaniamo tutti nella nostra bellissima Sicilia, viaggiando rapidamente da una provincia all'altra per portare i nostri auguri direttamente a casa vostra. Partiamo subito dalla provincia di Agrigento e facciamo tappa a Ribera per mandare un grandissimo abbraccio a Baldo Matina. Tanti auguri! Ci spostiamo poi nell'entroterra, in provincia di Enna, arrivando a Piazza Armerina, per festeggiare Pierpaolo Longo. Buon compleanno! Scendiamo subito in provincia di Caltanissetta. Le nostre frequenze raggiungono San Cataldo per fare i nostri migliori auguri a Ivano La Cagnina. Il viaggio continua verso sud-est, in provincia di Siracusa. Ci fermiamo ad Avola, dove mandiamo un saluto speciale, carico di auguri, a Roberto Gelesio. Risaliamo poi verso nord, facendo tappa in provincia di Palermo. Arriviamo a Ventimiglia di Sicilia per consegnare i nostri auguri a Ignazia Traina. Infine, torniamo sui nostri passi e rientriamo in provincia di Enna. Facciamo nuovamente tappa a Piazza Armerina per chiudere in bellezza e mandare tantissimi auguri a Rina Savoca.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tragedia a Trani, un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglie, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri sera di Walter Lavitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Benji e Fede.
4: Tra le mie braccia

0: Un giorno insieme con Benji e Fede. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Domenico Modugno. Meraviglioso.
4: È vero.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Alberto Nelli. Sembra ieri.
3: Come passa?

0: Maninni, senza.
1: Mi hai lasciato così, senza neanche un addio, senza dire più niente, più niente, senza fare più niente, più niente. A me va bene così, senza l'ultima sera, senza farlo per l'ultima volta, distesi sul tuo letto, coperti da quelle lenzuola.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 10 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ippolito.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto Algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 millilitri ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta Canzoni sopra le nuvole.

Piero Ciampi, noto anche con lo pseudonimo di Piero l'Italiano, è nato a Livorno il 28 settembre 1934 ed è stato un cantautore e poeta italiano. È stato uno dei cantautori più originali e tormentati della musica italiana, spesso considerato una figura maledetta per il suo stile di vita e per la profondità malinconica delle sue canzoni. Visse una vita irregolare, fatta di viaggi, difficoltà economiche e problemi personali. Le sue canzoni sono caratterizzate da testi poetici e disillusi, temi come amore finito, solitudine, alcol, emarginazione. Un linguaggio diretto ma profondamente letterario. Piero Ciampi è spesso accostato ad altri grandi cantautori italiani, come Fabrizio De André e Luigi Tenco, ma con un tono ancora più crudo e autobiografico. Dopo la sua morte, la critica ha rivalutato profondamente la sua opera. Oggi Ciampi è considerato un autore di culto, amato da appassionati e musicisti, per la sua autenticità e intensità emotiva. Molti dei suoi brani sono diventati cult nel tempo, anche grazie a reinterpretazioni di altri artisti. Fabrizio De André ha mostrato grande stima per Ciampi e ne ha influenzato la rivalutazione. Vinicio Capossela, uno dei più affini per sensibilità, ha cantato spesso i suoi brani. Nada ha dedicato un intero album a Ciampi. Nada canta Piero Ciampi. Gianna Nannini ha reinterpretato alcune sue canzoni. Lucio Dalla ha contribuito a far conoscere il suo repertorio. Roberto Vecchioni ha più volte omaggiato Ciampi dal vivo. Marlene Kunz hanno reinterpretato suoi brani in chiave alternativa. Morgan ha spesso citato e cantato Ciampi. Dalida ha inciso versioni francesi di alcune sue canzoni negli anni 60. In generale, Piero Ciampi è stato più amato dai musicisti che dal grande pubblico del suo tempo. Molti lo considerano una sorta di autore segreto, riscoperto proprio grazie a queste reinterpretazioni. Piero Ciampi morì a Roma il 19 gennaio 1980, all'età di 45 anni. Fra le sue canzoni più belle, ricordiamo, Non so più niente, Un giorno o l'altro ti lascerò, Qualcuno tornerà, L'amore è tutto qui.

0: Radio Margherita ha presentato
1: Canzoni sopra le nuvole.
0: Oggi abbiamo ricordato Piero Ciampi.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tragedia a Trani, un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglie ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri sera di Walter Lavitola di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia ha detto di aver agito non per fini politici come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. È nel caos l'aeroporto di Catania con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 10 e 54 minuti.
1: Buongiorno, amici di Radio Margherita. Riprendiamo il nostro viaggio da una provincia all'altra, attraversando la nostra bellissima Italia per portare un carico di auguri direttamente a casa vostra. Iniziamo subito dalla provincia di Caltanissetta e precisamente a San Cataldo, per mandare un grandissimo abbraccio ad Angelo Piscopo. Tanti auguri! Sempre in Sicilia, ci spostiamo nel capoluogo e arriviamo a Palermo per festeggiare Pina Riti. Buon compleanno! Facciamo poi un salto al di là del mare, atterrando in Sardegna. In provincia di Cagliari, le nostre frequenze raggiungono Monserrato per fare i nostri migliori auguri a Simone Spada. Altri tre auguri di buon compleanno per Antonia di Altofonte, in provincia di Palermo, Cristina Meloni di Milano e Ferdinando Indelicato di Gallipoli, in provincia di Lecce. Rientriamo velocemente in terra siciliana, questa volta sulla costa orientale. In provincia di Catania facciamo tappa ad Acireale, dove mandiamo un saluto speciale a Franco Castorina. Rientriamo velocemente in terra siciliana, questa volta sulla costa orientale. In provincia di Catania facciamo tappa ad Acireale, dove mandiamo un saluto speciale a Franco Castorina. E per concludere questo appuntamento ci spostiamo a ovest, in provincia di Trapani. Ci affacciamo sul mare di Castellammare del Golfo per mandare i nostri più cari auguri a Franco e Nuccia Lonano. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: CSM Locascio, azienda leader e vera eccellenza siciliana, produce serbatoi a pressione per stoccaggio GPL, semirimorchi e autocarri cisternati, serbatoi per riserve idriche ed una serie di prodotti a corredo come fondi bombati, passi d'uomo, flange a prezzi speciali. Tutti i prodotti vengono prodotti senza passaggi esterni ed il prodotto finito è ottenuto con certificazione di qualità. Consegne in tutto il territorio nazionale ed estero. Professionalità, competitività, continuo aggiornamento tecnico e commerciale. CSM Locascio, zona industriale Caltanissetta. Telefono 0934 21 993.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Anna, e chiamo da Pozzuoli, provincia di Napoli. Vorrei brevemente dare due risposte. A coloro che dicono che gli animali portano malattie, si sono mai chiesti quante malattie abbiamo dato noi agli animali e come li utilizziamo oggi questi animali? E poi perché chi vive in campagna generalmente è più sana del cittadino? Al signore che poi ha detto che i giovani spendono molto, forse è vero, ma c'è un'altra questione che il signore non ha valutato: il mobbing. Oggi a scuola, se il giovane non va vestito in un determinato modo, se non ha determinati oggetti, è causa di mobbing. Quindi non è il giovane, ma è la società che continua a lasciare uno sbalzo di gradi sociali senza tralasciamo pensioni, stipendi, eccetera. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Toto Cutugno.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Toto Cutugno.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: L'italiano. Soli.
2: Voglio l'anima.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Con te sono guarita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 11 e 27 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ippolito.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
4: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato. Un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
5: A Ferragosto fai un tuffo nella convenienza.
6: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

0: Radio Margherita.
1: Vasco Rossi. Cambiamenti.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia. Così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter La Vitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma, riferendo di aver agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. L'AFA, le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia, a partire dal nord. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna, l'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. La chiusura dell'aeroporto di Catania è stata prorogata alle 2 di domani. Sport, agli europei di nuoto a Parigi splende la stella di Sara Curtis, nella semifinale dei 50 d'orso centra il record mondiale, incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
2: È follia, cioè non so che cosa dire, probabilmente sono in tutta la mia vita, sono arrivata qua, ho detto non mi interessa, spingo fino all'ultima bracciata e ci provo, perché sapevo di averlo nelle gambe, lo sapevo.
1: Da Laura Carchini è tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: sul paradiso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 11 e 59 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
1: Mario Zelinotti. Un colpo al cuore. Sì.

Salve, sono Alessandra e chiamo da Bari. A me piace Radio Margherita perché ci sono canzoni molto belle, trasmettono canzoni molto belle e mi tiene compagnia con il tuo studio.

0: No. Un giorno insieme con Benji e Fede. Torna fra un'ora.
1: Francesco Gabbani. Occidentali Scarma.

prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 12 e 23 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Spinoza? Le leggi che si fanno intorno alle opinioni non sono fatte per frenare i malviventi, ma piuttosto per irritare gli onesti. Sa cosa diceva Socrate? Tutte le guerre sono combattute per denaro. Sa cosa diceva Schopenhauer? Con l'eliminazione del diritto del più forte si è introdotto il diritto del più furbo.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Santino Rocchetti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 12 e 54 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma, riferendo di aver agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. L'AFA alle ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia, a partire dal nord. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna, l'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. La chiusura dell'aeroporto di Catania è stata prorogata alle 2 di domani. Sport agli europei di nuoto a Parigi, splende la stella di Sara Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, centra il record mondiale, incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
3: È follia, cioè non so che cosa dire, probabilmente sono in tutta la mia vita, sono arrivata qua, ho detto non mi interessa, spingo fino all'ultima bracciata e ci provo, perché sapevo di averlo nelle gambe, lo sapevo.
2: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Benji e Fede.

0: Un giorno insieme con Benji e Fede. Torna fra un'ora.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Francesco da Cosenza, sono un diversamente abile e nessuno parla di noi, ma io ho chiamato per un'altra cosa, per rispondere a quella signora che dice che tutti i dipendenti pubblici sono vagabondi, sono furbetti, sono questo e sono quell'altro. Adesso basta. La signora può pensare quello che vuole, ma non deve fare di tutta l'erba un fascio, perché c'è gente che lavora dalla mattina alla sera. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 13 e 24 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Le cose non si considerano per quel che sono, ma per quel che appaiono.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Adriano Celentano. Una carezza in un pugno.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Mara da Firenze e mi vergogno di essere fiorentina per la proposta di nominare la bistecca patrimonio dell'UNESCO. Firenze è già famosa nel mondo per tante opere d'arte e non c'è bisogno di ricorrere alla esaltazione dell'uccisione degli animali, anche se poi ognuno è libero di mangiare quello che crede. Per cortesia, trasmettete questo messaggio e cerchiamo di risparmiare le crudeltà sugli animali. Ciao, grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 13:55.

0: Margherita Notizie.
1: Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia. Così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter La Vitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma, riferendo di aver agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. L'AFA, le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia, a partire dal nord. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna, l'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. La chiusura dell'aeroporto di Catania è stata prorogata alle 2 di domani. Sport, agli europei di nuoto a Parigi splende la stella di Sarah Curtis, nella semifinale dei 50 d'orso centra il record mondiale, incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
2: È follia, cioè non so che cosa dire, probabilmente sono in tutta la mia vita, sono arrivata qua, ho detto non mi interessa, spingo fino all'ultima bracciata e ci provo, perché sapevo di averlo nelle gambe, lo sapevo.
1: Da Laura Carchigli è tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme,
4: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Benji and Fede.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Michele, è stato facile.
5: Amore mio.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sì, ciao, io mi chiamo Diego, sto chiamando da Soldano in provincia di Imperia, regione Liguria. Volevo rispondere alle persone che hanno chiamato precedentemente. Primo quesito, le case di tolleranza o le cosiddette case chiuse. Più che fare del bene per la cittadinanza, sarebbero loro stesse più controllate, si eviterebbero malattie tipo l'AIDS e altre cose. Per quanto riguarda il quesito dei dentisti della mutua, non è per niente vero che il dentista della mutua si occupa solo di estrazioni dentarie, si occupa anche di curare le carie, di ricostruire denti, eccetera. È ovvio, per cose troppo costose la mutua purtroppo non è in condizione di poter garantire un servizio al 100%.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 14 e 24 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: anche te. Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: per rendere più lucenti le posate di acciaio, strofinale con mezzo limone prima di lavarle come al solito.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Dopo un piccolo tamponamento, la vernice della vostra auto è saltata in qualche punto della carrozzeria? Pulite la zona danneggiata e applicatevi uno strato di smalto trasparente per unghie. Questo trattamento preverrà la formazione della ruggine.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Amate le olive? Per conservare bene le olive in salamoia in un vasetto già aperto, aggiungetevi una fettina di limone e richiudete bene. Dureranno più a lungo.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: bella musica leggera italiana.
1: Tiziano Ferro, Amici per errore. Nessun

0: Radio Margherita Notizie.
1: Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, merito alle parole ieri di Walter La Vittola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma, riferendo di aver agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. L'AFA, le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire dal nord. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. La chiusura dell'aeroporto di Catania è stata prorogata alle 2 di domani. Sport, agli europei di nuoto a Parigi splende la stella di Sara Curtis. Nella semifinale dei 50 d'orso centra il record mondiale. Incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
2: È follia, cioè non so che cosa dire. Probabilmente sono in tutta la mia vita. Sono arrivata qua, ho detto non mi interessa. Spingo fino all'ultima bracciata e ci provo, perché sapevo di averlo nelle gambe, lo sapevo.
1: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giovanni e vi ascolto da Torino. Vorrei rispondere a quella signora che vorrebbe diventare una mamma single, invocando un non meglio identificato diritto alla maternità. Vede, cara signora, la maternità non è un diritto. Un figlio per uno sviluppo corretto ed equilibrato psicofisico deve avere un padre ed una madre, ma soprattutto deve nascere da un atto d'amore, non da una squallida provetta da laboratorio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 14 e 58 minuti. Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: sono Cristina da Genova. Ascolto Radio Margherita perché siete unici. Le vostre canzoni, oltre che straordinarie, sono terapeutiche.
1: Radio Margherita, canzoni terapeutiche, anche a Genova.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Benji e Fede.

0: Un giorno insieme con Benji e Fede. Torna fra un'ora.
1: Gino Paoli.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 15 e 25 minuti. In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito. Vieni da Sisa.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, 1 litro, 2 pezzi, 1,30 €. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, 2 pezzi, a soli 1,98 €. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Gli animali non sono bersagli, ma esseri viventi. Rispettiamoli, non cacciamoli. La natura è equilibrio, la caccia la distrugge. Proteggere gli animali significa proteggere il pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Orietta Berti, quando l'amore diventa poesia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 15 e 54 minuti.

stelle non troverà. Danza dalla poca luce di candela.

0: Margherita Notizie.
1: Da Ceuta pericolo infiltrazioni terrorismo, revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro degli interni Matteo Piantedosi in audizione al comitato Schengen. Intanto a Ceuta, due settimane dall'arrivo in massa di oltre 70.000 persone dal Marocco, ci sarebbero 4.000 minori senza protezione, stima Save the Children. Secondo il governo locale sarebbero invece 2.500. Ondata di caldo, oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, 2 quelle previste per Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in alcune zone di Toscana e Lazio. Ha confessato il 17enne che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Stamattina si è presentato in caserma dei carabinieri insieme al suo avvocato per ammettere le responsabilità, riferendo ad aver agito senza l'intenzione di uccidere. Agli europei di atletica leggera a Birmingham, azzurri a caccia del podio in almeno due delle finali di stasera nel triplo donne, medaglie alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Benji and Fede.

0: Un giorno insieme con Benji e Fede. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
2: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano. La mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita. Arisa. Sincerità.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Franca e telefono dalla provincia di Lecce. Rimpiango i genitori di una volta, quelli che un sì era un sì e un no era un no. Quelli che ti insegnavano che non si può avere tutto e stare bene lo stesso. Quelli che ti spiegavano che un signore si vede da come si comporta e non da quello che possiede. Quelli che non davano ai figli quello che volevano, ma quello che era necessario. Quelli che li viziavano, che non li viziavano, ma li preparavano alla vita. Allora da figlio la chiamavo severità. Oggi da genitore so che era educazione. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: È leggero come una piuma, ma anche l'uomo più forte del mondo non può tenerlo per più di qualche minuto. La risposta è il suo respiro.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i giorni.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Da Ceuta pericolo infiltrazioni terrorismo, revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro degli interni Matteo Piantedosi in audizione al comitato Schengen. Intanto a Ceuta, due settimane dall'arrivo in massa di oltre 70.000 persone dal Marocco, ci sarebbero 4.000 minori senza protezione, stima Save the Children. Secondo il governo locale sarebbero invece 2.500. Ondata di caldo, oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, 2 quelle previste per Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in alcune zone di Toscana e Lazio. Ha confessato il 17enne che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Stamattina si è presentato in caserma dei carabinieri insieme al suo avvocato per ammettere le responsabilità, riferendo ad aver agito senza l'intenzione di uccidere. Agli europei di atletica leggera a Birmingham, azzurri a caccia del podio in almeno due delle finali di stasera nel triplo donne, medaglie alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: tanto resterò così.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 16 e 59 minuti.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
3: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La lunga sequenza di giornate caratterizzate dalla presenza costante dell'anticiclone africano con temperature abbondantemente sopra la media è destinata a interrompersi dopo Ferragosto. Ciò avverrà anche piuttosto bruscamente con una perturbazione di origine atlantica che determinerà un peggioramento già nella giornata di domenica a partire dal nord-ovest e dall'alto versante tirrenico dove giungeranno i primi temporali, ma sarà dall'inizio della prossima settimana che la perturbazione affonderà il colpo con maggiore decisione. I fenomeni saranno localmente violenti accompagnati da grandine e colpi di vento. Maggiore instabilità nella prossima settimana quindi al nord-est, sulle regioni centrali e su parte del sud. Il tutto accompagnato da un deciso calo delle temperature. Il gran caldo rimarrà in un primo momento confinato all'estremo sud dove si potranno ancora superare i 36 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Benji e Fede. Tra le mie braccia.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Emma. Brutta storia.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Rosa, siamo da Milano. Volevo dire alla signora dei per i parenti, il grandissimo Totò diceva sempre che i parenti sono come le scarpe, più stretti sono e più male fanno. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 17 e 26 minuti.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
3: A Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
4: Da Sisa, dal 13 al 26 agosto 2026, trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Cornetto Algida vari gusti per 6 a 3,49 euro. Shampoo balsamo Pantene, vari trattamenti, 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Genia. Genia. Significato: insieme di persone di cattiva fama, razza o stirpe.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Canaglia. Canaglia. Da cane. È il dispregiativo aglia. Significato: persona malvagia, spregevole, birbante. In senso scherzoso, persona astuta.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Topografia. Topografia. Significato: rappresentazione grafica di luoghi particolari.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sacrilegio. Sacrilegio. Dal latino sacer, sacro, e legus, da leggere, raccogliere. Propriamente colui che prende le cose sacre dal tempio, in generale chi profana o distrugge le cose sacre. Significato: violazione di cosa sacra. In senso figurato, mancanza di rispetto verso qualcuno o qualcosa.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: La natura non è un terreno di caccia. Proteggere gli animali significa rispettare la vita. Sparare per divertimento non è sport, è violenza. La vera sfida è conservare, non distruggere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Chiamo da Firenze. Ecco, io volevo dire che ascolto da diverso tempo Radio Margherita perché dà motivo alle persone di poter parlare liberamente senza ostacoli, senza divieti. Ecco, io vorrei sprecare un attimo in parlare delle casalinghe. Le casalinghe non pensa nessuno. A me piacerebbe, ecco, ci fosse un fondo per le casalinghe, perché sono loro che gestiscono la famiglia, gli affari, dividono gli stipendi, che a volte ne arriva solo uno in mille pezzi, per fare in modo che l'economia familiare abbia la sua quadratura. Ecco, mi capirebbe che, come qualcuno ha passato anni addietro, dare un fondo alle casalinghe, perché meritano, perché guardano gli anziani nelle famiglie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Fausto Leali, Io camminerò.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 17 e 53 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Da Ceuta, pericolo, infiltrazioni, terrorismo, revocheremo lo stop alla libera circolazione con la Spagna solo con la fine totale dei rischi. Così nell'audizione al Comitato Schengen il ministro dell'Interno Piantedosi. Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola, il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Circa 700 voli saltati all'aeroporto di Catania dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna. Arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di stanotte, lo stop agli arrivi prolungato fino alle 8 di domattina. Incendio ed esplosione nel primo pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma in una fabbrica di munizioni e combustibili solidi. Intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, non ci sono feriti né persone coinvolte. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo, ex leggenda del Barcellona, ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Benji and Fede.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono la signora Antonietta e chiamo da Rivoli. Volevo fare un pensiero alla sanità pubblica. Io sono qui in Piemonte. La sanità in Piemonte funziona in questa maniera: i centri convenzionati, quando vedono che c'è l'esenzione, non prenotano perché hanno bloccato le prenotazioni, e quando si va in una alle ASL bisogna aspettare mesi e mesi. Questo è per favorire una sanità privata a danno di tutti i cittadini, con tutte le tasse che gli italiani pagano. Io vorrei che si riflettesse su questo e si dessero possibilmente delle risposte positive. Vi ringrazio molto, per cortesia mandatelo questo mio messaggio. Vi ringrazio, salve.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Sale il costo della benzina, dell'alcol, delle sigarette. Farsi un cancro diventa un lusso.
2: L'angolo del sorriso.
3: Cosa fa uno schiavo in discoteca? Si scatena.
2: L'angolo del sorriso.
3: 30 di conta gennaio e febbraio, marzo, aprile, di 28 ce n'è uno, tranne mio cugino che ha 6 mesi.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giuliana e telefono dalla provincia di Pisa. Scusate, io volevo dire questa cosa: se le macchinette del gioco le potessero levare, perché io ho un figlio che gioca e mi è costato 50.000 euro e sono una mamma disperata. Mi consola altro che la preghiera. Voglio sperare col tempo che le possano levare queste macchinette. Vi ringrazio tutti e vi voglio tanto bene.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Sylvie Vartan. Due minuti di felicità.

0: Enrico Ruggeri. Dimentico.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Da Ceuta, pericolo infiltrazioni terrorismo, revocheremo lo stop alla libera circolazione con la Spagna solo con la fine totale dei rischi, così nell'audizione al comitato Schengen il ministro dell'interno Piantedosi. Resta in carcere Re Bibbia Walter Lavitola, il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Circa 700 voli saltati all'aeroporto di Catania dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna. Arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di stanotte, lo stop agli arrivi prolungato fino alle 8 di domattina. Incendio ed esplosione nel primo pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma in una fabbrica di munizioni e combustibili solidi. Intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, non ci sono feriti né persone coinvolte. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo, ex leggenda del Barcellona, ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: No.
1: Un giorno insieme con Benji e Fede. Torna fra un'ora.
2: Umberto Balsamo. Spina di rosa. Nella

0: autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
6: Canzoni napoletane.
7: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
6: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
7: O su TV Satta, canale 646.
6: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
7: In DAB e in streaming.
6: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
7: Canzoni Napoletane.
6: Suoni antichi.
7: Passione di sempre.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
9: Radio Margherita in TV sul canale 825.
10: Radio Margherita.
11: Paolo Mengoli, perché l'hai fatto?

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, chiamo da Napoli. La mia è un appello su una cosa a cui tengo molto a cuore. È la grande piaga del lavoro nero, dello sfruttamento, del caporalato, che spesso vede il sud coinvolto di questa cosa. Ragazzi, denunciate. Qualsiasi cosa vedete, sapete, denunciate questi furfanti che approfittano del bisogno altrui. E soprattutto chi può fare qualcosa, mi riferisco alle istituzioni, che frenino questo grande problema attraverso pene sicure, certe. Perché non è giusto, ci vuole dignità. Bisogna dare dignità ai lavoratori e a chi ha bisogno di lavorare, che qualsiasi persona deve lavorare dignitosamente. Denunciamo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Toto Cutugno.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Toto Cutugno.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: L'italiano. Soli.
2: Voglio l'anima.

0: via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 19 e 30 minuti.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: tuo sangue può diventare vita per qualcun altro. Dona è un gesto di amore. Un minuto per te, un'intera esistenza per chi lo riceve. Ogni donazione conta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 19 e 55 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Straordinaria Sara Curtis agli Europei di nuoto a Parigi. La ventenne cuneese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56. La sua emozione ai microfoni Rai.
4: Sono veramente contentissima. È stata dura sinceramente gestire le emozioni. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
3: Incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte, tutti salvi gli operai che erano al lavoro. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Con lo stop tuteliamo la sicurezza nazionale, dice il ministro dell'interno Piantedosi al comitato Schengen. Nessun rischio terrorismo, precisa l'omologo spagnolo. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari, Walter Lavitola resta in carcere. Ieri la confessione di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, avevo detto di sparare solo alcuni colpi sul muro. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Telefono da Palermo, ho 90 anni e sono l'unica della mia generazione che sono rimasta. Ho un grande dolore, hanno nominato fino ad oggi i morti della guerra del 15-18. Non pensano che in Russia, in Siberia ci sono 4.000 italiani rimasti là e seppelliti là, ma nessuno ne ha mai parlato, nessuno, e cioè la divisione Julia, la divisione Pasubio e i volontari del battaglione M. E parlate ogni tanto di questa povera gente che è rimasta là. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Le vibrazioni, dedicato a te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 20 e 24 minuti.

0: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito. Vieni da Sisa.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Rosario da Siracusa, vorrei dirvi il mio proverbio. A lingua non n'ave ossa, ma stocca l'ossa. In italiano, quando tu fai un'offesa con la bocca, è peggio di una sberla, peggio di un pugno in faccia. Ciao ciao, complimenti Radio Margherita.
4: Little Tony, da Brooklyn, New York. Il mio proverbio è: water is shallow and the duck doesn't float, che letteralmente significa l'acqua è poca e la papera non galleggia, che vuol dire le risorse sono poche e bisogna sapersi accontentare.
5: Allora, sono Francesco, vengo dalla provincia di Lecce e noi abbiamo questo proverbio salentino che dice appunto: quando il diavolo ti incarizza, l'anima te vuole. Cioè, nel senso, quando il diavolo ti accarezza, cioè quando c'è qualcuno che ti coccola, ti accarezza, no? Ti fa attenzioni, vuol dire che sta cercando qualcosa da te, tipo qualche soldo, qualche aiuto, insomma, no? Qualche cosa del genere.
6: Sono Beatrice da Torino, ma sono napoletana. Il mio proverbio è: Rafanie fatta cattà da chi non sap, vuol dire in italiano rapanello, perché i rapanelli sono rossi, carini, ma sono piccanti. E quindi chi li compra a volte non sa che sono piccantini.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Cannavo Salvatore da Catania. Volevo ricordare a tutti lo sfruttamento di lavoro che c'è qui al sud Italia, perché i lavoratori ormai hanno perso la dignità per colpa dei politici e dei controlli che non esistono. Volevo lanciare questo appello per ricordarci che il lavoratore è fondamentale ai suoi diritti. Grazie, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

come stai? Domanda inutile.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Straordinaria Sara Curtis, agli europei di nuoto a Parigi la ventenne cuneese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56. La sua emozione ai microfoni Rai.
4: Sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni, ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita, è assurdo e sono contenta.
3: Incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio, non ci sono feriti né persone coinvolte, tutti salvi gli operai che erano al lavoro. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Con lo stop tuteliamo la sicurezza nazionale, dice il ministro dell'interno Piantedosi al comitato Schengen. Nessun rischio terrorismo, precisa l'omologo spagnolo. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari, Walter Lavitola resta in carcere. Ieri la confessione di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, avevo detto di sparare solo alcuni colpi sul muro. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: sbagliato.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 20:55.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Sono Maria da Cosenza. Io ascolto Radio Margherita perché non è una radio dove si sentono volgarità e parolacce. E in primis perché si sentono canzoni nella nostra bellissima lingua, l'italiano. Viva l'Italia!
1: Radio Margherita, una radio pulita e italiana, anche a Cosenza.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Benji and Fede.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Emma e parlo da Milano. Vorrei dire a quel signore che ha detto appunto di prestare attenzione ai pedoni, però anche i pedoni, quando gli si viene rilasciato il passaggio, invece di stare al telefono e guardare il loro e camminano ad agio, perché posso capire le persone anziane, sono anziana anch'io, però i giovani continuano a guardare il telefonino e vanno ad agio a attraversare. Questa è maleducazione anche da parte dei pedoni. Io sono anche automobilista, però come pedone ringrazio anche quando mi cedono il passo.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 21 e 23 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

Piero Ciampi, noto anche con lo pseudonimo di Piero l'Italiano, è nato a Livorno il 28 settembre 1934 ed è stato un cantautore e poeta italiano. È stato uno dei cantautori più originali e tormentati della musica italiana, spesso considerato una figura maledetta per il suo stile di vita e per la profondità malinconica delle sue canzoni. Visse una vita irregolare, fatta di viaggi, difficoltà economiche e problemi personali. Le sue canzoni sono caratterizzate da testi poetici e disillusi, temi come amore finito, solitudine, alcol, emarginazione. Un linguaggio diretto ma profondamente letterario. Piero Ciampi è spesso accostato ad altri grandi cantautori italiani come Fabrizio De André e Luigi Tenco, ma con un tono ancora più crudo e autobiografico. Dopo la sua morte, la critica ha rivalutato profondamente la sua opera. Oggi Ciampi è considerato un autore di culto, amato da appassionati e musicisti, per la sua autenticità e intensità emotiva. Molti dei suoi brani sono diventati cult nel tempo, anche grazie a reinterpretazioni di altri artisti. Fabrizio De André ha mostrato grande stima per Ciampi e ne ha influenzato la rivalutazione. Vinicio Capossela, uno dei più affini per sensibilità, ha cantato spesso i suoi brani. Nada ha dedicato un intero album a Ciampi. Nada canta Piero Ciampi. Gianna Nannini ha reinterpretato alcune sue canzoni. Lucio Dalla ha contribuito a far conoscere il suo repertorio. Roberto Vecchioni ha più volte omaggiato Ciampi dal vivo. Marlene Kunz hanno reinterpretato suoi brani in chiave alternativa. Morgan ha spesso citato e cantato Ciampi. Dalida ha inciso versioni francesi di alcune sue canzoni negli anni 60. In generale, Piero Ciampi è stato più amato dai musicisti che dal grande pubblico del suo tempo. Molti lo considerano una sorta di autore segreto, riscoperto proprio grazie a queste reinterpretazioni. Piero Ciampi morì a Roma il 19 gennaio 1980, all'età di 45 anni. Fra le sue canzoni più belle, ricordiamo, Non so più niente, Un giorno o l'altro ti lascerò, Qualcuno tornerà, L'amore è tutto

0: Radio Margherita ha presentato
1: Canzoni sopra le nuvole.
0: Oggi abbiamo ricordato Piero Ciampi.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Un piccolo gesto per te, una vita intera per qualcun altro. Dona sangue, dona speranza. Il sangue non si crea in laboratorio, ma scorre nelle vene di chi sceglie di donarlo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: amore effimero.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Antonio, complimenti per la trasmissione, chiamo da Napoli. Ho comprato una macchina automobile usata, le ho pagata 500 euro perché è molto vecchia. Il passaggio di proprietà mi è costato 520 euro, è una vergogna, non so come giustificare questo fatto, lo Stato come lo giustifica. Grazie.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola e con caldo e afa molto intensi, valori massimi che diffusamente andranno oltre i 35 gradi. Da segnalare qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica. Ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 21:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Straordinaria Sara Curtis agli Europei di nuoto a Parigi, la ventenne cuneese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56. La sua emozione ai microfoni Rai.
2: Sono veramente contentissima. È stata dura sinceramente gestire le emozioni. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
1: Incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte, tutti salvi gli operai che erano al lavoro. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Con lo stop tuteliamo la sicurezza nazionale, dice il ministro dell'interno Piantedosi al comitato Schengen. Nessun rischio terrorismo, precisa l'omologo spagnolo. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari, Walter Lavitola resta in carcere. Ieri la confessione di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, avevo detto di sparare solo alcuni colpi sul muro. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Benji and Fede.

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Giovanni e chiamo da Palermo. Vorrei mandare un messaggio a tutti i medici generici, quindi medici di famiglia. Se mi è successo che ho chiamato spesse volte per motivi di salute un medico e lo vedo un po' infastidito, dico, la loro professione è una missione. Se loro non vogliono fare il medico, che se ne stiano a casa. L'ammalato ha diritto di consultare nei casi di bisogno il proprio medico.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Gigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 22 e 23 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva De Lei? Coloro che sono alla ricerca di un asino troveranno sempre uno specchio. Sa cosa diceva Confucio? Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita. Sa cosa diceva Albert Einstein? Una condanna senza indagine è il culmine dell'ignoranza.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: sarà.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Rosario da Palermo. Volevo dire che ha ragione il signore che ha parlato poco fa del costo del traghetto Villa San Giovanni Messina o Messina Villa San Giovanni. Io che abito a Palermo mi piacerebbe tanto visitare la Calabria, vedere i bronzi di Riace, ma poi penso che anche per qualche giorno sforzare 80 euro di traghetto andata e ritorno ci penso e non ci vado. Questo ha perfettamente ragione. Vi saluto e spero che mandiate questo messaggio a chi di dovere.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ornella Vanoni. C'è qualcosa che non...

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Lucio Battisti. Balla.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 22:52.

Sono Marilena da Corigliano, ascolto da tanto tempo Radio Margherita, perché è una radio che piace a tutti, almeno spero, perché è una radio che accontenta tutti, i bambini, i giovani, persone adulte, persone anziane, ci fa ascoltare tanta e tanta bella musica. E così buttiamo via i brutti pensieri. Grazie mille e buon ascolto Radio Margherita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 23 e 24 minuti.
2: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

preferita musica italiana. Loredana Errore, luce

0: La droga non è una via d'uscita, è un vicolo cieco. Non farti ingannare. Ogni sostanza ti porta via qualcosa. Salute, sogni, libertà. Non vale la pena rischiare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Pronto, sono Marilena da Milano. Ho sentito quella telefonata di quell'ascoltatore che ha parlato appunto del servizio militare, che per alcuni è bene che lo facciano i giovani e per lui no. E secondo me ha ragione questo signore, perché tanti ragazzi vittime di bullismo estremo non sono più tornati a casa, e guardi che succedono anche adesso delle ingiustizie, dei soprusi e anche delle violenze. Non racconto quello che io ho conosciuto, un papà che ha avuto un figlio che non è più tornato a casa nei paracadutisti lì a Pisa, e un altro che è stato violentato a Macomer in Sardegna, perché c'era un capitano che violentava tutti i giovani. Lasciamo perdere tutte queste cose, però trovo giusto che i ragazzi facciano 3 mesi di servizio sociale, pulire i giardini, cose varie, cose, servizio sociale, che così imparano cosa vuol dire anche fare qualcosa per la società. Quello sì. Arrivederci a tutti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Albano, nel sole.

0: amarti mai più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 23:59.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Marcella.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Marcella.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Dopo la tempesta, Io domani, Montagne verdi, Senza un briciolo di testa, Tanti auguri e Uomo bastardo.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Mario Tessuto,
2: Umberto Balsamo, Malgrado tutto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. È mezzanotte, è 30 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'uomo prolisso è raramente saggio.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Profeti, pagine d'amore.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo dire a tutti: amate la vita, lottate per i vostri sogni, non importa quante siano le difficoltà, non importa quante energie andranno sprecate, non importa quante volte si cadrà, continuate, rialzatevi, perseguite i vostri sogni, ce la farete. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 14 agosto. È mezzanotte e 52 minuti. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Ciao, sono Barbara di Savona. E io ascolto Radio Margherita perché non fa troppe chiacchiere e con la sua musica mi rende dolce la vita.
1: Radio Margherita ti rende dolce la vita anche a Savona.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Camaleonti.

0: La più bella musica leggera italiana.
1: Elisa, se piovesse il tuo nome.

0: perché voglio amarti così.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Caruso si sono confrontati oggi Lara Fabian e Lucio Dalla.
1: Confronti! Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Maria, che chiamo da Milano. Ascolti, vorrei rispondere alla signora che si impegna tanto per i bambini che hanno i genitori separati. Ma gli orfani nessuno li pensa. Io sono rimasta orfana a 4 anni. Non c'è stato nessuno che si è occupato di me. Almeno loro hanno i genitori e hanno i nonni. Sì, si marcia troppo su queste cose. Bisogna essere più puliti, più leali e capire di più le situazioni, che è meglio che i bambini vivano un ambiente separato dai litigi anziché il fuoco in casa che loro si otturano le orecchie. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Rita Pavone, alla mia età.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. Le piante di limoni, tenute in vaso sul terrazzo di casa, sono molto decorative, soprattutto quando spuntano i primi frutti. Perché i limoni siano abbondanti e la chioma dell'albero rigogliosa, ricordatevi di concimarlo spesso con una manciata di lupini tostati al forno tritati e mescolati alla terra.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. Quando i piedi tendono a gonfiarsi, per un pediluvio rigenerante, sciogliete un cucchiaio di senape in polvere in una tazzina di acqua bollente e versate poi il contenuto in un catino. Aggiungete quindi acqua fredda e immergetevi i piedi. Proverete subito un grande sollievo.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. I legumi sono un alimento sano e gustoso, ma non tutti li digeriscono facilmente. Per renderli più facilmente digeribili, però, potete aggiungere delle foglie di alloro all'acqua di cottura. Provare per credere.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Il femminismo non è solo per le donne, è per tutti. Parità significa giustizia. Una società più equa è una società più forte. Lottiamo insieme per i diritti di tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Aiello, ora.
2: Ora, ora, ora, ora, mi parli come allora.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Franco da Pachino. Vi prego di mandare in onda il mio intervento sulla formazione delle leggi. Le sentenze sul femminicidio recenti sono l'esempio che la giustizia è diventata pura filosofia del diritto. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 14 agosto. È luna e 51 minuti.

0: Gianna Nannini, I Maschi.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

Sono Vito Oliva da Marsala, città del vino. Ascolto Radio Margherita perché tutte le canzoni sono come le donne belle, non hanno età.